0: Yom chun kere wear kwaro.
1: Yom chun kere wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tewa. Ah,
0: loka kamu pene. Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chunchere werkwaro.
1: Piyom chunchere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela.
3: Ah, iroko kaunupene. ET Winyo or Radio. ET Winyo or Radio.

arriva cioè il tricen, giugno al cuppè, giugno mucchedì, mondio ti ne corghi, cara gli incono, meghi me per il cuore di mungo, pisciem, sempre, uè, pitti quindi comi, la meglio alla canguan.

0: Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Pillum yekere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Ford Radio.

0: or radio. ET Winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.